0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlalone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlalone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.

0: Burlona con burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: È nato burlone, burlone.